potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così

ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.

mezza mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, chiarina, non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, chiarina, non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si solterà. Questo in

Salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sorda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna è mezzo al mare, mamma mia, si alterà.

sì, della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, che caudore! Patticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto. Addio.